0: Salve, salve, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana. Iniziato con questa canzone di Jovanotti con Alfa, il giovane Alfa, con Buon Vento. Buon Vento oggi ci porta una professoressa, ma è una collega, e è una persona che scrive questo per questo. In realtà Nedia Tebbini, vi dico anche il nome così vi conoscerete, sicuramente sarà la professoressa di molti, anche perché insegna all'Università del Manar, quindi a Ibn Sharaf, quindi all'istituto. Buon pomeriggio Nedia.
1: Buon pomeriggio Mohammed, sono felice di essere qui con te.
0: Grazie Nedia, anch'io perché è la prima volta, quindi sì. Da anni ci conosciamo. Però è la prima volta che sei qui con me. Ecco, dico anche ai nostri cari ascoltatori che in realtà Nedia arriva oggi perché, oltre alla veste chiaramente di insegnante, ma soprattutto perché c'è stato un concorso per il Corriere di Tunisi e Nedia hai partecipato, è così, no?
1: Esatto, quindi per il 70° anniversario del Corriere di Tunisi c'è stato questo concorso letterario per la prima volta, e che si chiamava Un racconto per il Corriere. Ho mandato la mia proposta e ho...
0: è andata a buon fine, perché sì. Appunto sei arrivata alla prima, quindi
1: sì,
0: in questa classifica
1: sì,
0: dove c'erano anche altre due candidate, Aisha Audni, se non vado errato con la pronuncia, e Noha Abbes, che sicuramente poi avremo anche il piacere di averli qui in studio, sicuramente appena sarà possibile. Iniziamo con questo racconto, Nedia. Allora, prima di tutto ho cercato un po', ho fatto una piccola ricerca, ho visto che sei molto interessata a un grande della letteratura italiana, quindi che è Dino Buzzati.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì,
0: da
1: sì.
0: Dove nasce questo interesse, se vogliamo dire?
1: Allora, è un autore che ho scoperto all'università. È un autore che ho scoperto all'università, era durante il corso di letteratura fantastica, e mi ricordo ancora il primo racconto suo che ho letto, che era Sette piani.
0: Bello quello!
1: Sì. Ed è stato proprio un colpo di fulmine, se posso dire. Successivamente ho approfondito, gli ho dedicato anche la mia tesi di dottorato, vari articoli.
0: Avuto anche un premio, se non vado
1: errato. Un premio.
0: Era, non mi ricordo la data, però se non vado errato il 2016-2017.
1: Esatto, esattamente, dall'associazione, il premio internazionale dell'associazione Dino Buzzati. Esatto.
0: Quindi non sei una nuova che scrive. Quindi,
1: no,
0: quindi,
1: ecco, no, in realtà era per lavori di tipo
0: scientifico.
1: Esatto.
0: Okay,
1: questo
0: okay.
1: È il primo lavoro creativo.
0: Ok, bene, però è stato molto interessante.
1: Sì, sì, sì.
0: Complimenti. Allora, andiamo... Quindi, insomma, Dino Buzzati, che è particolarmente conosciuto per il suo aspetto, insomma, per la scrittura fantastica, ma anche psicologica, possiamo dire, no?
1: Sì, sicuramente. Poi è anche un autore molto versatile, ha scritto tantissimo, è autore di fumetti,
0: certo.
1: Romanzi, era anche pittore.
0: Uh-huh.
1: Però io preferisco i suoi scritti propriamente fantastici per una questione di gusti personali.
0: Ok, quindi sì. Il genere che di
1: preferito.
0: Possiamo dire il genere è quello fantastico.
1: È quello lì, sì.
0: Ok, allora raccontaci un po' quindi questo racconto, Colonia, se non vado errato.
1: Sì.
0: Allora, ricordo ai nostri ascoltatori che in realtà poi per la motivazione la giuria lo ha premiato per una costruzione narrativa di raro equilibrio, c'era proprio così sul Corriere di Tunisi, capace di sviluppare il tema senza cadere in stereotipi e mantenendo alta l'attenzione letteraria. Quindi non male.
1: Una recensione bellissima.
0: Ecco, sicuramente. Allora, raccontiamo prima di questa colonia di che cosa racconta, cioè che cosa volevi esprimere attraverso questo racconto.
1: Allora, quindi è un racconto quindi fantastico. Praticamente la narratrice è una donna che va a trascorrere le vacanze estive a casa di sua sorella Hawaria. E quando arriva lì scopre che il paesaggio è cambiato, vede centinaia se non migliaia di piccole chiocciole che hanno un po' invaso prima il giardino di sua sorella, ma anche tutta la zona. E quello che potrebbe sembrare una banale infestazione, in realtà diventa un fenomeno sempre più inquietante e invasivo, fino a minacciare la... fino a minacciare proprio la vita stessa degli abitanti della zona, quindi prima gli animali e anche gli esseri umani. Diventa un po' un racconto horror, se vogliamo.
0: Ecco, il genere horror che piace moltissimo oggi ai giovani, possiamo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, anche come... a me, anche ai meno giovani.
0: Ok, allora, a me personalmente ho letto, possiamo dire, la parte introduttiva, insomma, di questo racconto, proprio il primo paragrafo, ed era molto ce lo puoi fare una piccola lettura,
1: certo.
0: Nadia, perché è veramente molto bello, ragazzi, ascoltate, perché poi cambia completamente, certo, atmosfera, e cambia completamente anche il linguaggio, che è per questo che mi è piaciuto moltissimo.
1: Ok, allora, Colonia. Ogni estate mia sorella e suo marito mi invitavano nella loro casa a Hawaria. La villa sorgeva poco distante dal mare, in una zona selvaggia dove la strada finiva contro la roccia. E la spiaggia era così scomoda e pericolosa che quasi nessuno la frequentava. La casa era grande e dal tetto si scorgevano le poche altre abitazioni vicine. Attorno si estendeva il giardino, l'orgoglio di mia sorella. Me lo mostrava con entusiasmo ogni volta che arrivavo. Il giovane platano che cresceva ostinato contro il vento salmastro, il buganvillea che si arrampicava sul muro, il gelsomino che la sera profumava l'aria, l'ulivo ancora sottile, la zucca che si estendeva pesante sulla terra scura. Le nostre giornate scorrevano lente, il mare, le cene sotto le stelle, il gufo che si posava sempre sul muro di cinta, i pipistrelli che disegnavano traiettorie incerte. A volte incrociavamo la vicina, una donna magra e sospettosa che viveva sola nella sua casa azzurra con un gatto siamese. Mi sembrava un luogo fuori dal tempo e forse lo era.
0: Bene, bello, bello, molto molto bello. Allora, allora c'è anche molta simbologia all'interno, quindi tutto questo paesaggio, possiamo dire, poi ci sarà una trasformazione terribile, no?
1: Ci sarà una trasformazione terribile, e se mi permetti una piccola riflessione sul titolo,
0: sì,
1: che diciamo...
0: volevo farla.
1: Ah, qui, scusa, allora
0: vai, aspetta. Vai, perché ecco, rispetto a quello che c'è scritto... Cioè, che cosa si intende? Cioè, ecco, che cosa simboleggia?
1: Allora, quindi in italiano diciamo che richiama immediatamente tre significati, se posso dire. Colonia richiama anche colonia estiva,
0: certo,
1: perché è un luogo di villeggiatura per questa narratrice, che poi si trasforma in un incubo, no?
0: Uh-huh.
1: Ma è anche, si parla anche di colonia di organismi, come la colonia di formiche, di lumache in questo caso, e poi è anche un territorio colonizzato, in questo caso tutta la zona di Hawaria sarebbe... La colonia di,
0: certo,
1: delle lumache malefiche.
0: È un termine di grande attualità, possiamo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, a parte questo, sì. E quindi sì, sicuramente una simbologia, per me richiama soprattutto una metafora ecologica.
0: Anche sicuramente.
1: Perché diciamo che la prima cosa a scomparire è il verde, l'acqua, praticamente queste chiocciole assorbono in qualche modo l'acqua che c'è, la poca acqua che c'è.
0: Certo.
1: E il paesaggio piano piano si disertifica, diciamo, e diventa bianco e minerale, quindi c'è sicuramente questa lettura ecologica. Poi alcuni amici mi hanno suggerito altre letture di cui non avevo idea.
0: Ok, certo, però dobbiamo rimanere in quella ecologica, perché quella che ti ha spinto,
1: esatto,
0: a scriverla, possiamo dire, rispetto a quello che potrebbe essere...
1: Inconcio, diciamo,
0: ecco,
1: altre letture inconce.
0: Vabbè, però quella forse più deve essere quella, sicuramente.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, invece psicologico qui c'è qualche cosa, visto che sei influenzata dal Dino Bozzati, cioè il ritorno.
1: Sì, allora... per esempio la scelta della chiocciola, che è un animale, un essere vivente innocuo, piccolo, che però diventa fonte di angoscia, quindi questa paura delle cose familiari, delle cose quotidiane che diventano terrificanti, sicuramente l'aspetto psicologico è questo. Poi il fatto che le chiocciole piano piano rubano tutto quello che è casa, praticamente animali di compagnia, giardino curato, e quindi l'aspetto psicologico, sicuramente questa paura dell'anonimato, la perdita dei riferimenti.
0: Ok, bene, allora io, a me è piaciuto, ci sono due animali che sono all'interno di questo racconto, che c'è, cioè, almeno io, quelli che mi sono un po' focalizzato, quello è del gatto, perché sì, scompare il gatto, e del gufo, perché il gufo all'inizio era simboleggiava vita e invece poi sparisce.
1: Anche... Sparisce, il gufo avverte, gli animali avvertono spesso il pericolo prima degli esseri umani, e quindi volevo in qualche modo suggerire questo pericolo un po' che noi non riuscivamo a capire, ma che gli animali, i pipistrelli, se ne andavano perché capivano che c'era qualcosa che non andava.
0: Allora, io invece, Nedia, veramente noi vi proporremo, grazie a chiaramente a Nedia Tibini che ci farà poi una lettura completa, che noi vi proporremo più in là, questa lettura di Colonia, insomma, questo racconto che ha vinto il 70esimo, che è un racconto che ha vinto, insomma, la celebrazione di questo 70esimo anniversario del Corriere di Tunisi. Ecco, sicuramente noi che abbiamo letto, abbiamo avuto la fortuna di leggere e poi di ascoltare una parte, Nedia, sicuramente si faranno la domanda: ma Nedia continuerà a scrivere? O stai scrivendo? Questa è la domanda adesso.
1: Ho in mente una... Devo dire che per me questo premio e la testimonianza della giuria mi ha incoraggiato tantissimo.
0: Ah, certo.
1: E quindi mi ha fatto venire voglia di scrivere altre cose. Ho un sacco di idee, sempre horror, fantastico. Quindi spero di sì, spero di sì.
0: Stai.
1: Sì, dai.
0: Sicuramente è una bella... Sicuramente è molto impegnativo, perché anche la scelta, vediamo che ci sono scelte di terminologie, sì, di parole, che si vede che è molto interessante proprio andare alla ricerca... quindi non è veramente cioè le parole non sono banali, al contrario, sono veramente qualcosa di molto...
1: Grazie.
0: Io c'era un'altra domanda che volevo fare prima di ritornare alla scrittura, e quella che riguarda, a un certo momento tu dicevi: sono andato a fare una ricerca,
1: sì,
0: su internet,
1: sì,
0: è come se internet non ti avesse dato una risposta.
1: Risposta,
0: questa è una simbologia voluta anche, penso,
1: sì,
0: o non lo so,
1: sì, era come se la zona di Hawaria fosse un posto isolato praticamente, quindi nessuno ne parlava, gli stessi abitanti di Hawaria non parlavano fra di loro, e questo ricorda un po' come reagiscono le comunità in tempi di crisi, se vogliamo, che ognuno si isola, cerca su internet, non riesce a trovare informazioni, sì.
0: Allora, io quindi sto cercando anche tutti i nostri ascoltatori che sono tentati dalla scrittura, chiaramente,
1: sì,
0: di scrivere, perché è molto importante. Allora, io dicevamo quindi, se tu sei tentata ancora di scrivere,
1: sì,
0: ecco, ma questo è il modello di scrivere un racconto breve o un romanzo? Cioè...
1: Racconto breve, direi, sì, soprattutto per iniziare.
0: Uh-huh.
1: Certo, dipende anche dal tipo di racconto che si vuole scrivere. Per il fantastico funziona assolutamente il racconto breve, perché altrimenti diventa troppo complicato anche mantenere la tensione,
0: certo,
1: eccetera. Ma a prescindere, per cominciare, anche meno di 3 pagine, anche una,
0: sì,
1: pagina.
0: Sì, perché effettivamente quello che era stato chiesto anche dal Corriere di,
1: esatto,
0: Tunisi, per di scrivere una, cioè al massimo 2
1: massimo 3 cartelle, era scritto sul bando.
0: ed è molto bello. Grazie, Nedia, per
1: grazie
0: essere stata con noi. Noi aspettiamo l'audio, quindi,
1: okay,
0: per rimandarlo
1: durante
0: il mese di luglio, piuttosto, già siamo a giugno. Come stanno andando gli esami?
1: Bene, bene, in bocca al lupo
0: ai nostri studenti.
1: Esatto.
0: Grazie, Nedia,
1: grazie
0: Tibini,
1: te,
0: per essere stata con noi. Colonia, come avete ascoltato, sicuramente ci sarà anche Sofia Benjima dalla parte tecnica, che lo salutiamo. Salutiamo Faisal Halemi, Leli e basta, mi dicono soltanto loro. Bene, faccio questo piacere. Noi continuiamo con la musica. Gaia e Bosa, non lo so cosa, è scappato il nome, poi Madame, volevo capire, con Marrakesh Musica.

Eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana, iniziato con una bella intervista sicuramente sul racconto, sulla letteratura. Forse avremmo dovuto fare un po' di più, però va bene così per la prima volta con la nostra Nedia Tibini, che veramente ci ha fatto veramente molto piacere, e come avevamo proposto sicuramente ci sarà anche una bella lettura di questo racconto Colonia. Noi continueremo con tanta altra musica per questa mezz'oretta che ci rimane. Vi ricordo comunque, per l'attualità tunisina, che il presidente Kais Saied ha effettuato martedì sera una visita a Kairouan in occasione del Capodanno dell'Egitto, durante la quale si è recato ai bacini degli Aglabiti per informarsi sullo stato di avanzamento dei lavori di restauro di questo monumento storico. Inoltre ha ispezionato le mura della Medina dopo il completamento della loro riabilitazione. Questa visita si iscrive nel quadro del seguito da parte del capo dello Stato dei progetti a vocazione patrimoniale e culturale volti a preservare e valorizzare il patrimonio nazionale tunisino. Il presidente ha preso atto anche dello stato di avanzamento del cantiere dei bacini dei Aglabiti, arrivato l'anno scorso durante il luglio 2025 sotto la supervisione della Direzione Generale del Genio Militare in coordinamento con l'Istituto Nazionale del Patrimonio. Vi ricordo che il progetto mira a riabilitare questo sito emblematico e migliorare il suo ambiente per rafforzare l'alternativa culturale e turistica di Kairouan. I lavori interesseranno anche l'intero sito, che si estende su quasi 14 ettari. Essi si comprendono il restauro dei bacini, l'installazione di un sistema idraulico moderno che assicura il rinnovo dell'acqua, l'allestimento anche di spazi verti irrigati da un dispositivo a goccia, nonché il rifacimento completo della recinzione che circonda il monumento. Classificato, vi ricordo, a questo monumento come patrimonio mondiale dell'UNESCO, i bacini degli Aglabiti dovrebbe ritrovare la loro vocazione storica, culturale e turistica al termine dei lavori, ad essere anche trasformati in uno spazio pubblico aperto corrispondente agli standard di un parco moderno destinato alle famiglie e ai visitatori. Il progetto, ricordo, anche finanziato in parte dalla donazione saudita dedicata alla realizzazione dell'ospedale universitario e alla riabilitazione della grande moschea Aqaba ibn Nafa e della Medina, nonché al restauro dei bacini dei Aglabiti. Il presidente ha anche visitato le mura, come abbiamo detto, nel loro nuovo stato dopo il completamento dei lavori di restauro, e l'opera ha ritrovato il suo aspetto originale dopo il crollo, vi ricordo, anche di una parte della muraglia nel dicembre 2023. Infine, il capo dello Stato ha inoltre incontrato gli abitanti della regione e ha ascoltato le loro preoccupazioni di natura sociale e economica, riaffermando la sua volontà di rispondere alle loro legittime rivendicazioni. In questa occasione si è anche recato evidentemente alla grande moschea Aqaba ibn Nafa nel quadro di visita coincidente con il Capodanno dell'Egira. Sempre sulle onde di Radio Tunisi continuiamo con la musica italiana. 15:31 esattamente, arriva Safe con Buona Domenica, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorriscusa, lo sento, musica.

Eccoci con Lo Siento, quindi questa canzone che ha avuto grandissimo successo sicuramente quando è uscita, lo sta avendo fino adesso, quindi scusa, Lo Siento. Insomma, vedete che ci sono anche delle citazioni letterarie, visto che abbiamo parlato un po' di letteratura poc'anzi. Bene, cambiamo completamente argomento perché parleremo anche di calcio. Lunedì noi avevamo dato in anteprima un po', insomma, di questo esonero da parte della Federazione Nazionale Tunisina quindi dell'allenatore della squadra tunisina, ed è quindi poi stata anche confermata la nomina del nuovo allenatore della nazionale di calcio della Tunisia, che è il francese Hervé Renard, e che ufficialmente inizia quindi a giugno, nel bel mezzo di questa fase a gironi dei campionati mondiali. Renard è subentrato, come abbiamo detto, a Sabri Lamouche, esonerato proprio dopo la sconfitta, terribile sconfitta 5-1 per subita all'esordio. Vi ricordo che ieri gli arabi non hanno fatto granché, perché gli africani anche, insomma, il Senegal ha perso, l'Algeria ha perso, la Giordania ha perso, la Giordania, insomma, poi l'Iraq, stessa cosa, insomma, una giornata una pessima giornata, possiamo dire. Allora, vi ricordo quindi che l'accordo iniziale quindi scade al termine di questo campionato del mondo 2026, con l'opzione di negoziare un progetto a lungo termine. Renard, vi ricordo, è anche un esperto di calcio, soprattutto africano, ma anche arabo. È noto per aver già vinto 2 volte la Coppa d'Africa, ma soprattutto di aver guidato l'Arabia Saudita durante lo storico trionfo contro l'Argentina di Messi, che ieri ne ha fatti 3, arrivati all'Algeria ai mondiali quindi del Qatar nel 2022. E poi insomma, l'obiettivo questo immediato per Hervé Renard, appunto, raddrizzare, insomma, il percorso di questa nazionale tunisina, e soprattutto che affronterà 2 partite molto difficili: la prima contro il Giappone, quindi che si terrà il 21, domenica 21, alle ore 5 del mattino, insomma, 4, scusate, alle 4 del mattino. Sarà un po' complicato, alle 5, no, alle 5 se non vado errato. Alle 5, e poi ci sarà poi soprattutto l'ultima partita contro i Paesi Bassi, contro il 26 giugno alle ore a mezzanotte esattamente, e quindi è ancora più complicato perché loro due avevano anche pareggiato, e quindi tutti e due avranno voglia di vincere, sia il Giappone che i Paesi Bassi, insomma, che andranno a incontrare la Tunisia, e quindi per qualificarsi, insomma, tutti ci sarà un gruppo di ferro. Sempre musica italiana sulle nostre onde da Radio Tunisi, da Studio 1, arrivano Samurai J con Ossessione. Ah, questa è molto bella perché ultimamente ha avuto grandissimo successo, e poi arriverà anche Fred De Palma con Kilis e Milchisa, quindi e Mischilà piuttosto. Grazie, grazie Faisal, ha visto che non arrivava a leggere con e quindi ha capito, è bravo il nostro Faisal Lely. Quindi La Testa Gira, il titolo di questa canzone, cioè siamo invecchiati, abbiamo bisogno degli occhiali anche noi. Dai, musica italiana per altri 6 minuti.

Eccoci, un'altra volta sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Una notizia chiaramente che gira da pochi giorni, però è molto importante perché parliamo della carta d'identità cartacea. Il governo italiano ha prorogato la validità di questa carta d'identità cartacea. Infatti, i vecchi documenti resteranno validi fino alla loro naturale scadenza, superando definitivamente il blocco precedentemente fissato per il prossimo mese, il 3 agosto. Tra 2 mesi, insomma, e la decisione è ufficializzata tramite un comunicato anche del Consiglio dei Ministri italiano, tutela la validità del documento nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici. Viene così azzerata l'urgenza di prenotare un appuntamento immediato allo sportello, alleggerendo chiaramente la pressione sulle anagrafi comunali. Negli ultimi mesi i municipi erano stati presi d'assalto da centinaia di milioni di cittadini con documenti cartacei validi fino al 2028 e 2030 in caso di necessità. Comunque, se il comune non riuscisse a erogare subito la nuova carta d'identità elettronica, la CIE, la famosa, insomma, potrà rilasciare un documento provvisorio. Vi ricordo che la transizione verso la carta d'identità elettronica resta comunque un obbligo europeo per innalzare i livelli di sicurezza. Il modello cartaceo è infatti privo della riconoscenza, insomma, Double zoom, come si dice, e la banda a 3 righe per la lettura ottica dei dati fondamentali per i controlli digitali e i permessi di soggiorno. I cittadini quindi devono continuare a pianificare il passaggio quindi alla carta d'identità europea, questo che vi leggo insomma il comunicato, ma senza l'ansia della scadenza appunto chiaramente del 2026. Sempre musica italiana, sono le 15:46, passati qualche secondo. Con altri ritmi un po' scatenanti, possiamo dire, perché arriva Sanremo 2026 con Per sempre sì, poi Blanco, Sfera e Basta con Mi fai impazzire, musica maestro.

Sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, musica che ci farà ascoltare, non lo so, doveva partire anche Sanremo, caro Faisal, quindi dovrebbe passare, ecco, Sanremo. Ademo, quindi Sal da Vinci con Per Sempre Sì, musica.

Ecco che tu mi fai impazzire 15 e quasi 56 minuti sulle onde di Radio Tunisia. Ringraziamo chiaramente i nostri tecnici. Hatem Boriel sarà qui e già qui piuttosto, quindi inizierà il programma alle ore 17. Faisal Hariri e Vekerm Mliti per quello che riguarda la parte tecnica, invece digitale Sofian Benjima per proseguire insomma tutto quello che è l'intervista con Nedia Tebbini che abbiamo avuto oggi il piacere di ascoltarla. Vi lascio con il tormentone dell'estate 2022 con la Dolce Vita. Fra poco ci sarà anche Nourdine Hafsi per l'attualità delle ore 16. Ciao a tutti, a presto.